e i calzoni stirati, le scarpe lucide e la mano non deve tremare, costi quel che costi.

L'attesa è sacra e la diffidenza necessaria. Forse comincerò a prenderti la mano, poi non saprò come continuare.